AIRK irratia. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.